Dirti che mi piace, vederti un po' in pace con dentro gli occhi una candelina così. La tua faccia orgogliosa che mi sembrava una rosa, questa rosa è stata colta da chi? Dentro la mano che prima ti davo io.